0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Acá estamos de vuelta, estábamos escuchando Kirkende, un esposa, que se traduce como buscando una esposa, Sardo.
1: En Sardo, sí.
0: Interpretada por la reconocida cantante divolótana María Luisa Conju. Este tema musical fue lanzado en colaboración con el grupo de canto tradicional Tenore Santa Sarvana de Silanus, combinando la voz melódica del artista con el canto a tenore, un estilo folclórico profundamente arraigado en la cultura de Cerdeña.
1: Bueno, nos están viendo a través de Buongiorno Italia, Buongiorno Cerdeña, por todas las redes, ¿no?
0: Instagram, por nuestro Instagram, Facebook. Por nuestro Facebook, primero que lo estamos por transmitiendo por streaming en vivo, Buongiorno Italia. Nuestro Instagram también, no, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Instagram, Buongiorno Italia Cerdeña, o más directamente a nuestro número de WhatsApp, 299-582-4582.
1: Reitero, 299-637-8366, 299-582-4582. Te comunicas y damos el benvenuto a Carice. Un aplauso prepara per dar el benvenuto a nuestro programa. Está tu invitado el otro giorno en la cena de la comisione directiva.
0: Así es.
1: Le abbiamo fatto un invito per arrivare alla nostra radio y così lo conoscono già parte de Neuquén oggi che stiamo in collegamento. Un applauso al dottore
0: Lucas Franco.
2: Gracias, muchas gracias.
0: Gracias por estar acá, Lucas, por acompañarnos.
2: Grazie mille, sono contento, sono felice di stare qui, eh?
0: Bueno, nosotros también, muy contentos.
1: Bueno, la prima domanda, ¿no? Che ci farà lui, ¿no? Porque estamos en sí, un espacio certo. Di Sardegna. Así y es. Dopo parleremo di lui, en la seconda parte.
0: Así
1: de
0: es.
1: Italia, vi presenterà, ci accompagnerà e comincerà a lavorare con noi da oggi in avanti. El doctor. Si capisce, bueno,
0: Que después nos va a contar un poco de su historia, todo, pero él ahora quiere saber particularmente, voy a decir. A ver, quiero conocer
2: Sardegna.
0: Exactamente.
1: Bueno, ¿qué cosa piacerebbe saber?
2: Yo quiero saber cuál es la. Primero que nada, ¿cuál es la mejor época para ir a Cerdeña?
1: Justo en questo momento.
2: Justo en questo momento.
0: Así es.
1: Así que debes prender un aereo domani mattina, el primo aereo da que parte a las 6:02 de Neuquén.
2: No es un problema.
1: Y prendi a las 15 a Roma y Roma te ne vai.
0: Bueno, acá Fer nos dice tutto el año. Y sí, tutto el año, pero.
1: Sí. Pero justo en estate, donde van todos, ¿no?
2: En estate.
0: Es como la temporada alta sería. Ahora va todo el mundo. Y aparte hay un montón de fiestas. Es lo más top del Mediterráneo, sí. Eso te queremos decir.
2: Bueno,
0: exactamente.
2: Bueno, yo sabía algo de la Cerdeña, que es un top dentro del Mediterráneo, es uno de los lugares.
0: Turismo de lujo.
2: Turismo de lujo, sí, sí. Me encantaría ir. Diluso. Me encantaría ir, estoy buscando el momento justo para ir.
0: ¿Y con quién irías? A ver, si tuvieras que elegir a alguien, a una persona muy particular, especial, para ir a un lugar especial, ¿con quién irías?
2: Y si hay fiesta, iría con amigos.
0: Ay, sí,
2: sí.
0: Mucha fiesta.
2: ¿Hay fiesta? ¿Qué me pueden decir de eso?
0: Que sí hay fiesta.
2: ¿Son fiesteros los sardos?
0: Sí, muy alegres, siempre.
1: Recordemos que el turismo que arriba, sí. Tutto europeo,
0: sí.
1: Va bene, preferisce questo, se le chiama il Caribe Mediterraneo,
0: sì.
1: Va bene, perché diventa tutto diverso quando comincia il caldo, primo il calduccio. Sapete bene voi che tutti gli italiani, non soltanto nella regione di Sardegna, amano il mare come,
0: sì,
1: le montagne, cioè. Per questo iniziano prima a avvicinarsi la famiglia, i genitori, va bene?
2: Sì.
1: E dopo, quando già inizia le vacanze, che già tra poco iniziano Ferragosto, che si ferma tutto Italia,
2: sì.
1: Ahí si ridà veramente il giorno preferito dell'italiano per andare. A tre posti, in Sardegna, in Sicilia, a Malta, no? C'è un altro
0: Malta,
1: posto che l'italiano, sì. In Albania.
0: Sì,
2: sì.
0: Muy bien, hermoso. No, pero me quedo con Cerdeña. Vamos a ver si este año con mamá vamos, tenemos que organizar el viaje. Vos, Oscar y Fer nos van a ayudar.
1: Sí, es fácil, porque da Roma parte, potreste andare a prendere 2,5 di trasporto.
0: Sí.
1: Puedo andare attraverso il ferry, no?
0: El ferry,
1: che parte parte di diversi posti d'Italia, specialmente da Genova alla Tirrenia. No?
2: Sì. E quanto ci vuole?
1: Ci vuole 12 ore.
2: 12 ore?
1: Ah, sì, sempre. Certo. Da Palermo, da Civitavecchia, da Livorno.
0: Della Liguria anche, no?
1: Della Liguria sempre. Scusatemi il microfono.
0: Para el que está en el norte, puede salir de la Liguria, por ejemplo. Claro. Si ahora vamos a Lombardía, quedaría como más cerca, ¿no?
1: Sí, la zona de la Liguria prende. Sí. Dopo te quiero, me fai questa. Solucionare un tema tecnico che sta guardando per streaming, hanno avuto che si è caduto il microfono, però sono parte del lavoro.
0: Y él que, suponete, si él viene de la ciudad de Veneto, ¿por dónde?
1: No, porque lui debe andare specialmente, ci sono due posti che può scegliere,
0: perfecto.
1: No?
0: A ver.
1: Primo, si vuole passare 3-4 giorni a Liguria, ok? Ci vuole restare tre giorni in Liguria, conoscere un po' Genova, si può avvicinare e fare un anticipo di spiaggia, lo può fare nella zona della Liguria, e dopo prende sempre una nave, parte di mattina e un'altra di sera, poi fare tutta la parte per arrivare. No, fare tutto il viaggio di giorno, una giornata dove puoi fare pranzo, poi andare a prendere un aperitivo,
2: uno spuntino
1: sì. O dopo ce l'avrei una camera dentro, va bene?
2: Per
1: dormire, per riposarti, e può darsi che puoi partire di Livorno, sono due neppure. Da Napoli sono due, sempre alle 9, e un rientro alle 9 di sera, alle 21.
0: Sì.
1: A Palermo neppure, partono sempre alle 7 una parte del porto, alle 9 parte, alle 9 arriva. Sempre c'è una.
0: Dos al dia.
1: Uno per andare e l'altro per ritornare. Sì. Però ci voglio dirti una sola cosa: Portofino sarà la spiaggia che deve scegliere in Liguria.
2: Portofino?
1: Sì, certamente.
2: Bene.
1: Va bene.
0: Bene.
1: Bueno, arrivi a Olbia, hai due possibilità, Olbia o Cagliari.
0: O Cagliari, perfetto.
1: Va bene, nord e sud.
0: Perfetto.
1: Capoluogo di Sardegna, Cagliari, si trova nel sud, mentre che la parte della gioventù vanno al nord Italia.
0: Toma nota. Bueno, entonces voy Porto a ir Cervo. Ahí.
1: A Porto Cervo.
0: Entonces yo iría, entro por el norte y mamá la hago ir por el sur.
1: Sí, mamá rimarrá.
0: No.
1: Si me estáis escuchando, el cita amore, tú rimarrás a Cagliari prendiendo el té de 5 o'clock, mentre que la ragazza se ne andrà alla festa a nord Italia. Andiamo a un tema musicale, dottore, un attimo, carissima, vediamo se possiamo solucionare il problema tecnico. Andiamo alla musica, per cortesia amica, se ti puoi avvicinare, grazie mille.

0: Bueno, bueno, aquí estamos de vuelta. Va subiendo un poquito la temperatura, 8 grados.
1: Bueno, eso es lo que me estaba diciendo.
0: Esto es debido a nuestro invitado de hoy, ¿sí?
1: Bueno, vediamo, continuamos spiegandole un po' a Luca.
0: Sì.
1: Già sta è arrivato in Sardegna e ascolterà Non posso riposare, un tema, un classico.
0: Sì,
1: va bene, non posso non riposare posso. In italiano, non posso riposare in la lingua sarda. E questo è un classico, vediamo se la produzione può tra un minuto. E parleremo un po' della curiosità di questo
0: invitato.
2: Sì, sì, io voglio sapere di che chi è questo artista che canta questa canzone, no?
1: Io credo che viene Ledda.
0: Primera.
1: Va bene, che è una famiglia tipica sì, del nord, della zona che mi sono dimenticato un'altra cosa, è Alghero.
0: Alghero,
1: okay. Alghero.
0: Bien.
1: Dopo Olbia.
0: Olbia
1: e dopo viene Baia Sardinia.
0: Ah, perfetto.
1: Che questo è una cosa
0: del nord, stiamo.
1: Per innamorarsi.
2: Oh.
1: E nel sud, va bene, abbiamo
0: dicho Cagliari.
1: Cagliari hanno veramente la possibilità
0: sì.
1: di avere vicinissimo il paradiso, si chiama il poeta, va
0: bueno.
1: bene, la spiaggia che il turista prende y el Cagliaritani.
0: ¿En una semana llegamos a hacer todo? ¿Sí?
1: No.
0: Ah,
1: bueno.
2: ¿Cuánto ci vuole?
1: Ci vuole una vita.
2: Un mese.
0: Oh, bueno,
2: una vita.
0: No, no,
1: ci vuole una vita.
0: Tengo que ver ahí bien qué tomar del norte que, y del sur, porque tanto no vamos a...
1: Tra poco tempo un socio, un alumno della nostra istituzione, ha deciso di andarsene da solo, si capisce?
2: Sì.
1: No, ha lasciato la sua coppia e se n'è andato a restare 10 giorni in Sardegna. È arrivato in aereo da Roma, ha preso una macchina, ha noleggiato una macchina, ha preso la macchina e si è avvicinato a Cagliari, va bene, e dopo mi ha detto, dice che la felicità che ha avuto della solitudine, della macchina, del paesaggio, del paesaggio di Sardegna dell'interno, no? Poi stiamo parlando che
0: sì,
1: per arrivare a Alghero, a Sassari o a Olbia ci vuole attraversarlo a tutta l'isola. Per questo vediamo che mi ha detto tu non sai, perché da nessun posto che abbiamo detto noi non lo ha preso, perché questa agenzia turistica le ha preparato diverse spiagge, si chiama Cala. Va bene.
0: Bene,
1: una quando è arrivato a una non volevo andarsene, voleva rimanere. Va bene,
2: certo,
1: era appena arrivato il turismo. Stiamo parlando nel mese di giugno. Qual era l'epoca? Giugno, luglio, agosto, settembre.
0: Sì.
1: Perché fa calduccio ancora. Settembre.
0: Bueno, no, no, non scelgo per questa epoca. Entonces...
1: E la seconda referente era. Grazia Deledda sarà la rappresentante lo più importante di Sardegna e d'Italia con il premio Nobel di letteratura, la unica che ha preso. E il cantante più conosciuto che ha fatto commuovere con questo tema Non posso riposare è Andrea Parodi.
2: Andrea Parodi.
1: Abbiamo qualcosa per la produzione, abbiamo qualcosa per ascoltare di che cosa stavo parlando?
0: Sì,
1: vediamo.

0: No, stavo facendole una referenza. Perché Andrea Parodi? Andrea Parodi ieri si è fermato tutta Italia.
1: Sì.
0: Ok? Perché hanno festeggiato il compleanno. È nato un 18 luglio del 1955, se non sbaglio.
2: Ah, sì. Sì, sì, corretto.
0: E che cosa hanno fatto? Non è fatto la memoria veramente dell'anno della morte, sino il giorno del suo natalizio. Quando, e tutta la gioventù continua cantando la canzone della nonna, sì, della mamma.
2: Che bene.
0: Guardate, ascoltate, ci invito ad ascoltare. Non posso riposare.

0: Ahora sí, bueno, estábamos escuchando Spunta la Luna dal Monte. Es una de las canciones más icónicas de la música italiana, grabada originalmente por el cantautor Pierangelo Bartoli junto al grupo Sardo da Senna. La pieza destaca por su fusión única de la canción de autor italiana con las raíces y el idioma del folk sardo.
1: Perfetto. Adesso ce ne andiamo alla parte della seconda domanda. Dottore, per favore, o la terza domanda. Che cosa ti piacerebbe sapere della nostra bellissima regione di Sardegna?
2: Por supuesto, cosa posso mangiare, no?
1: Oh, ma
2: cosa posso mangiare?
0: Tutto un programma. Tenemos para.
2: Ma se dovete scegliere un piatto,
1: Un piatto,
2: un
1: vale.
2: solo piatto.
1: Un solo piatto. Y veníamos que si te piace la pasta, la
0: Claro,
1: carne,
0: exacto, depende.
1: le verdure.
0: ¿Qué es lo que más te
2: Me
0: gusta?
2: piace tutto.
0: Ah, tutto.
2: Tutto. E per
0: Bueno.
2: quello.
1: Bueno, vediamo se possiamo dire che siamo a Cagliari, per esempio, poi iniziamo da Cagliari a conoscere tutta la parte della città che ci vuole
0: Sì.
1: almeno 3 giorni. Possiamo andare alla zona di mare. Già vicinissimo, a 10-20 metri dell'albergo sicuramente, no, perché in fronte
2: Sì, in fronte.
1: è la parte di la marina dove c'è un ristorante dove vanno tutti i sardi a mangiare frutti di mare.
2: Frutti di
1: Però ti
2: mare,
1: danno tante cose che non sai che stai mangiando. Perché una cosa fantastica, siamo andati con Ferdinando, siamo stati là, credo, come una o due volte, non mi ricordo bene. E come io non sapevo veramente tutte le specialità, perché Sardegna ce l'ha il tonno, no? Il tonno,
2: Ecco, sì, mi hanno detto che è più
1: i
2: famoso.
1: Sardinia, no? La parte di pesce che si fa tanta
0: Sì.
1: produzione, va bene, questa cosa è una zona protetta,
0: Sì.
1: va bene, e per consumo interno, si
2: Ok.
1: fa il consumo interno. Se ti piace il maiale, il porchetto, che per me è il cibo preferito mio, che lo fanno con foglie, non lo fanno, ma un po', lo lavorano con rame di mirto, va bene? Che il mirto è un frutto è una pianta che non può uscire da Sardegna unica, ok?
2: Mirto.
1: Mirto,
2: Ok.
1: fanno questo, lo mettono ore e ore a lavorare e lo fanno veramente con il sale, acqua e mirto, va bene, dopo te lo danno.
0: Che
1: Lo abbiamo mangiato con tutto il gruppo, siamo stati in
0: Non
1: un
0: ricordo.
1: ristorante, dopo il pane
0: Ah,
1: carasau,
0: pane carasau
1: che
0: también.
1: si mangia tantissimo,
0: Sì, il queso pecorino. Las sardinas asadas, ¿las probaron? No.
1: no, io una
0: A
1: sola
0: mí la
1: volta.
0: sardinia no me gusta, ¿no? Pero sé que se come bastante.
1: Io so bene che una sola volta l'ho assaggiato Ferdinando quando è rientrato in Argentina, che ha fatto il corso di cucina, ha procurato di farlo a casa di sua madre, quasi lo ammazzano, perché c'è un odore che mamma mia. Però non me lo ricordo bene, eh. La sardina soltanto è una barottola, come viene già preparata dal supermercato, però no, in Sardegna non l'ho mangiato. Dopo la pasta, tipo sapore,
0: Con pesce?
1: sì, no? Couscous?
2: Pasta e
0: Ah,
2: frutti di
0: couscous.
2: mare, sicuramente.
0: Frutti,
2: Sì,
0: e frutti di mare, esatto.
1: sì. Sì, alle vongole non mai l'ho assaggiato, l'ho visto nella carta, però no. E dopo la pasta, gnocchetti sardi, che
0: Ok, dimmi.
1: lo abbiamo
0: Buonissimo.
1: assaggiato qua a Neuquén, l'abbiamo preparato qua.
0: Sì.
1: Alla
0: Alla.
1: campidanese, certamente.
0: I dolci?
1: I dolci sono tanti.
0: Ah, fantastico.
1: Mettili una fotografia soltanto
0: Bueno,
1: tu
0: vamos con i
1: al
0: dolci.
1: dottore mentre andiamo alla
0: Mira, a ver.
1: pubblicità e vediamo se
0: Pará, vamos a buscar las seadas, que esa es la que vamos a pasar ahora.
1: las seadas,
0: Te voy
1: sì.
0: a mostrar un
1: Però
0: dolce
1: vamos alla
0: tipico.
1: pubblicità e rimarriamo con il dottore Luca Franco a farle conoscere Sardegna. Va bene? Attraverso il
0: Buono.
1: nostro programma Buongiorno Italia, Buongiorno Sardegna.
3: La 105
4: En Neuquén.
3: es la hora 12, 2 minutos.
4: ATEN, el sindicato de las y los

dedicata questa canzone, La Riva Bianca, La Riva Nera, al nostro carissimo amico Claudio Bocchi, che sempre ci accompagna in tutte le nostre feste, chiede questo, sempre questo tema. Di che cosa ci parliamo? Ci parliamo di una battaglia, di un comandante, di un soldato. Dove succede questo? Succede, era Jugoslavia in quel momento, e la frontiera era tra il Friuli, oggi Slovenia, c'era un ponte. Però la gente che cosa? C'era una bandiera di una parte e un'altra bandiera, però si conoscevano tutti perché facevano commercio, si studiava, va bene, si incrociava questo ponte, e dopo è diventato nemico, va bene, uno è nemico dell'altro. Per questo, con questo, tra i soldati, veramente aveva un grande rapporto di amicizia. Però la guerra è così, la guerra può costruire nessuna cosa, può distruggere tutto. Va bene, oggi abbiamo veramente un rapporto interessante tra il Friuli e la Slovenia.

0: Italia, buongiorno Sardegna, 23 años acompañándote domenica en la hora italiana, en la hora de la pasta, en la hora del sugo, en la hora del rincontro familiare. Non può mancare la nostra stella, la nostra regina, la nostra alma, il nostro amore che ce l'abbiamo alla carissima Pina, il sangue nostro che corre nel nostro corpo. Viene così, squilla il telefono e dico pronto, buongiorno!
1: Pronto, buongiorno?
2: Buongiorno Pinuccia!
3: Come siamo tutti?
0: Tutti bene!
1: Benissimo!
0: Ti presento, oggi ci accompagna il dottore...
2: Luca
0: Franco, sì, che è medico, lo abbiamo contattato per... A ver si ce l'hai qualche domanda tua, sai? Oggi abbiamo il dottore,
1: Piacere.
3: Para che lo contrataron, dijiste?
0: E per la gola tua, per aver come sta...
3: grazie.
0: Perché dico, bueno, Pina, non può darsi che tre settimane con la gola così, e non può parlare. Sì. Viene il medico, donde entra la mela... Entra il dottore.
3: Medico a domicilio.
0: Ecco,
3: domicilio.
0: Ora posso hacerle la pregunta, grazie, Pina. Pina, parla l'italiano, il signore, se lo puoi fare in italiano o in spagnolo.
3: Parlo in italiano.
0: Sì, a ver, italiano. Ti passo con il dottore perché oggi è venuto a una visita domiciliaria.
1: Ciao Pina, come stai?
3: Bueno.
1: Ciao Pina, come stai? Tutto bene?
3: Bene, diciamo bene perché è un'altra cosa, però con la gola, con tos.
1: Ah, ok. Ma stai prendendo qualcosa?
3: Questa tosse. Non può durare tanto.
1: Un po' di mele, una tessina con un po' di mele, un po' di gengibre, non so come si dice gengibre.
3: Mi sto facendo quadrata di tanto. Sì, sì.
0: Con il miele, miele ti ha detto.
3: Con il miele mi sto facendo quadrata.
2: Bueno, después ahí entro yo y te atiendo y te hago el masaje, sí, del modelador para modelar la cintura.
0: Noi non possiamo parlare, tu stai con il dottore, sì, nell'ambulatorio, sì, dell'ospedale,
2: a ver,
0: in privato, yeah, in privato, e tu devi, yeah, fare la domanda al dottore.
3: Ah. Ma... io faccio la domanda o mi fa lui la domanda?
0: E non so come è.
1: Ti faccio io la domanda.
0: Dai.
1: Dimmi, adesso stai prendendo qualcosa per la gola?
3: Per la gola sto prendendo miele.
1: Bene.
3: con camomilla.
1: Ah, ok, bene.
3: E bueno, sono tre settimane, però giorni non ho continuato la tos. Però quando mi prendi la forte... mi fa come 10 minuti seguito.
0: Ah, però viene e non si va il dottore deve parlare, io non sono dottore.
1: E dopo cosa ti posso fare la domanda?
0: Tu sei il medico, è una paziente nuova.
1: Una paziente nuova.
2: Nuova di quanti anni? Quanti anni?
1: Quanti anni hai? Sì, quanti anni ha?
3: 44.
1: Ah! 44, benissimo, adesso?
3: Ho 44 anni.
2: Cada vez se enferma más joven la juventud, por lo que
1: cada vez se enferma más joven la gente.
3: 44 anni, ancora mi manca tanti anni per vivere.
1: Benissimo.
3: E voglio vivere senza tosse.
1: Come facciamo adesso? Stai prendendo l'acqua? Stai riposando bene? Stai dormendo bene? Va tutto bene dopo?
3: Sto dormendo bene, sì. Sto dormendo bene. Niente più che la tosse quando mi agarra. le parlo mezzo italiano e mezzo argentino, però mi comprende.
1: Sì, sí, ti capisco. Un caramelito con un analgésico, ¿no estás tomando? Capaz que viene.
3: No, porque yo bebo una due pastillas, ¿cómo se dice?
0: Pastilla.
3: Pillola. La presión. Allora io tengo paura di prendere una pastiglia,
2: claro.
3: sono discola per bere.
2: Por las dudas no tomo.
0: Pero ascoltami, ahí está el problema.
2: ¿Y vino lo tomas? ¿Vinito? Me parece que vinito...
0: Io vorrei fare una domanda, perché sì. Este è un punto critico questo.
2: A ver.
0: Estamos pasando un punto crítico. Sí, pues ya me está preocupando. Pues. La primera domanda, señora Pina, nata sí. En Calabria, 44 años. Va bien. ¿Está sí. Mangiando bien, señora?
3: Estoy mangiando bien. Bueno. Lo que me
0: ¿Sei andata dal médico, señora?
3: No,
0: ese es el problema.
3: No, ecco. Non mi piace andare al medico.
0: A chi le piace? A chi le piace? Però tesoro, ascoltami, mi fai la promessa sotto il manto della Santa Virgine Maria che in questa settimana prenderai il telefono e farai un appuntamento con il medico, così la tosse se ne va via. Claro. La Biblia in fronte a te, metti la mano destra, giurami, fammi la pregaria.
3: Quante cose stai dicendo?
0: E ti sto dicendo che l'unico che ti può salvare è il medico in questo momento, tesoro.
1: Ma Clara, ma devi andare.
3: Al lato tuyo.
1: Sì, ma bueno,
0: abbiamo fatto il contratto, abbiamo pagato un sacco di soldi per portarlo. E il dottore dice che se non ti vede, se hai la temperatura, se hai la febbre, se ce l'hai la flemma, la gola, come sono i polmoni, si capisce?
3: Sì, sì. Non credo che sia tan grave.
2: Io già sì,
3: non posso parlare perché questo a me mi piace parlare. E questo me lo impide.
0: E sì.
1: È per quello.
0: Però viene la salvazione, viene.
2: No. Tutto questo è scusa per non cantare. No se dieron cuenta cómo nos está enredando todo esto para no cantar al final del programa, ¿no?
1: Ahora
2: no.
1: Entiendo.
2: No le crea, doctor, ¿eh? No le crea nada.
1: Ah, bueno, qué bueno saberlo.
3: No, pero
2: porque mira cómo habla bien, no tiene problemas para hablar.
1: Claro.
2: ¿Viste? Es todo una excusa para no cantar.
0: Dicono, están hablando de ti, Pina. Dicono que la tua voce es dolce, es serena, es chiara.
3: Yo voy a responder que el mio hobby, no sé si en italiano se dice hobby,
0: sí.
3: Es cantar. Sì. È la mia vita.
0: Sì.
3: E allora questo sì mi preoccupa.
0: Io
3: voglio cantare.
0: Vai al dottore,
1: così dopo la gola sta bene e può cantare tutta la tua vita.
3: Ti dico una cosa.
0: Dimmi.
3: Le dico a tutti quelli che stanno nel aire, no? mezzo calabrese, mezzo italiano e mezzo. L'altra sera
0: sì.
3: Sta mia sorella, sapete che
0: ancora? Ancora? Ancora?
3: Sì, la settimana che viene se ne va.
0: Ai poverino, allora, non comincia a piangere, non cominciare a piangere, per favore.
3: No, ma ascoltami quello che ti dico.
0: Dimmi pure.
3: Alle 10 della notte stava meglio, viste della gola.
0: Sì.
3: Hasta le 3 della mattina. Abbiamo cantato tutto.
2: Me parece que no
3: la gola,
2: se cantó la garganta.
0: Mira, Satita Merero y le continúa. Y hoy la partita de Argentina, España.
2: Hoy se queda sin voz.
1: Hoy termina con la garganta.
2: Sí. Totalmente.
0: Hoy finiamo tutto. Hoy se finisce tutto. Si no funcionaba la gola, no funcionará più.
3: No, no, pero yo este no grito.
0: Ah, te conosco, Catino.
2: No sé, pienso.
0: Vengono tutti oggi. Ascoltami.
3: Per il football, no, mi piace che vince Argentina.
0: Però ascolta, sai qual è il problema adesso oggi?
3: Qual?
0: Pensalo bene, è una riflessione. Sai qual è il problema? Che messa argentina e spagnola, messa italiana. Va bene? Va bene, sono greci, sono tedeschi, jugoslavi, eccetera, eccetera. Sì, e tutta questa unione viene l'Argentina. Si capisce? Así que vediamo che cosa succederà, perché se vince Argentina, va bene? Tutti saranno fuori. Se non vince l'Argentina saranno fuori, uguale. Si capisce?
3: Sì.
0: Per questo, va bene? Come ho letto ieri, ti diceva, bueno, tutto in mano di Dio, va bene?
3: Però
0: se Spagna perde sarà meglio, no?
2: Claro.
3: Però Dio tiene tante cose per fare.
0: E bueno,
2: ma io... Una cosa
3: ma... Il football, aggiustatevi voi soli.
0: Ecco, así que sarà una festa uguale oggi, perché la metà dell'Argentina o il 30% dell'Argentina sono spagnoli e andranno fuori a festeggiare Spagna, si capisce? Así que Argentina festeggia sì o sì, la birra.
1: Ma allora, no, io dico, Pina, io ti sento bene con la tua voce e anche mi hanno detto che... Sì, ti sento bene.
0: Perfetto.
1: E anche mi hanno promesso... Questo è successo. Mi hanno promesso che in questa radio c'era una cantante molto buona.
2: Sì.
1: E mi hanno parlato di te tantissimo. Per quello ti dico, puoi cantare qualcosita così piccola? Cosa dici?
2: Por favor, non nos hagas quedar mal, Pina.
3: Si sale.
0: Basta, tu dice, comincia a cantare y si no funciona bien, me dice basta.
2: Se vino de Italia para escucharte a vos, a ver.
3: Bueno, a ver. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano perché mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma,

Io voglio stringere il cuore, mamma, solo per te la mia canzone vola, mamma.

0: Buona Pina.
1: Pina, grazie.
0: Oggi, grazie mille, finiamo il programma. Vi chiedo a tutti oggi che sia una giornata di pace, di tranquillità, di rimanere sapendo una sola cosa, che lo sport viene sempre in compagnia dell'educazione, del rispetto, della tolleranza, di tantissime cose, va bene? Rispettiamo il giorno.
2: Ascoltare il dottor, molto piacere.
0: Ma il dottore è venuto, è venuto a vedere come stava la paziente. La paziente sta meglio che io.
1: Si capisce? Sta benissima, io ti ho sentito benissima, Pina.
0: Pina, ci ha dato l'alta, il dottore.
2: Non devo tomare dei rimedi?
1: No, devi andare dal tuo medico, questo è quello che devi fare.
3: Sì.
1: Devi prendere un appuntamento con il tuo medico. Direi di no, perché 3 settimane con questa molestia non va bene. Dai, prenditi un po' di tempo. Sì, per favore.
0: Bueno, Pina, ciao, la domenica prossima. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, grazie.
3: Grazie al dottor, grazie a Luca.
0: Luca, grazie, grazie amica Fernando, Marianela, Dante, a tutti, a te. Ciao, ciao, ciao, ciao,
3: ciao.
0: Buona domenica a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.